bel ciglio me volgete, e il mio ritroverete quel che il labbro dir non sa. So.